0: Compadre.
1: Grande beat.
0: Valeu, hey, grande som. Yeah, epa, valeu, pa. Yeah. Yeah.
2: Zumba. Suono, piano e chitarra. Zumba. Urro suono, piano e chitarra.

chikhati chaku lavetela kutiva ta maphikizana ya mihlakano yo tlanya ta mira a Shiba Bell na Nicolau Mukhavela.